0: 8:41.
1: Ferreteria Ciampei. La spantioșit rulidios uceru ce holilește hărubește că șulac ci lohoc. Ce ocreli hohoc ci tihle bal cap. Sole bal. Ut malachtio ca ci cablac. Na tie manere na ac quanci cancic ai. Piso ceramico su tasulejos salimarca. Ispasensa. Abicius. Piso ceramico su tasulejos ispasensa. Lijo al chapil. Cajquisa Ferreteria Ciampei narune catau. Huachqui quanci ai. Pinturas corona. La pintura buena. Ferreteria Ciampei. Tatau jumpa cali nachter puente chistun.